Tu y montaña. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se felice, la sui montagna.